Ecco, ecco, direi sciogliere adesso. Giuda, ti sei venduto la mia pelle. Ma no, non te ricordi? No, non te ricordi, perché se c'è un po' di giustizia in questo mondo, i medicine vanno a finire. Tutti, fino all'ultimo centesimo. Tutti.